chine jina me husani awati. If we marry something in a minyam who say, we di ubiare hamoda. Iji, onmiya uti me, ebe sa ne kachira usa, enye wune nyamende wo, ebe shasi. Nyame, onmiya hamoda. Oma wunye enkrofonyo.